Chante mi giongiole, cincilla, uva giure, cincilla, cincilla, cincilla, uva giure. Oh, e paura di dai, amate l'una di dai, e l'una di dai. Radio Ciuenaburi.